0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

cucina. Siamo in 1000 i taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese. Il taxista

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

E svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime, abitato dalle peggiori delle anime, che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

0: male.
1: E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che

mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

Chiamo l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Ti voglio parlare di questo mio momento, mentre il sole non ha più riflessi

di dire parole. Quando la vita, una vita verrà, e verrà il tempo, e l'età dell'amore, quando l'inverno più a nord se ne andrà, quando l'inverno più a nord se ne andrà. Poi andremo via

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. O sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe, come la terra che trema, e il mondo che cambia.

ho consumato applausi veri, medi e falsi, consigli sbagliati che consumarono anni, e imparai a sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto. Dalla redazione del Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto resta di 17 centesimi al litro. Il governo ha inoltre stanziato 100 milioni di euro per affrontare l'emergenza ai Campi Flegrei dopo il terremoto che ha provocato danni, feriti e centinaia di sfollati. Oggi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi incontrerà i cittadini delle aree colpite. Nuovo scontro politico sul caso del Mastro. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di portare direttamente in aula il voto sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario. Nel centro-sinistra intanto un pranzo tra Giuseppe Conte e Elly Schlein segna un tentativo di disgelo, ma restano le distanze su programmi e alleanze.
4: L'Unione Europea fa quadrato con Madrid sulla crisi migratoria di Ceuta. Il governo spagnolo continua a chiedere all'Italia il ritiro della sospensione di Schengen. Il ministro Piantedosi precisa che la misura non rappresenta un'azione ostile contro la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni ribadisce che nessun migrante arrivato nell'exclave è entrato nell'arresto dell'area Schengen. L'Europa resta cauta sulla proposta italiana di creare nuovi centri per i rimpatri fuori dall'Unione. Roma rafforza intanto i controlli a porti, aeroporti e confini con 500 agenti aggiuntivi. A Ceuta torna l'allerta. Sui social circolano appelli per un nuovo tentativo di ingresso di massa il prossimo 15 agosto.
3: Un gruppo di nazisti ha tentato di assaltare un albergo di Sofia nel quale alloggiavano giovani ebrei italiani. In alcuni video si vedono i militanti compiere il saluto nazista e si sentono gridare slogan come Sieg Heil. La comunità ebraica di Roma denuncia un grave episodio di antisemitismo e afferma che i ragazzi non possono più viaggiare senza rischiare di essere esposti a violenze e intimidazioni. Le autorità bulgare stanno ricostruendo l'accaduto e identificando i partecipanti al tentato blitz.
4: Si apre uno spiraglio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent afferma che un'intesa sulla libertà di navigazione potrebbe essere raggiunta già nelle prossime ore. Le indiscrezioni hanno avuto effetti immediati sui mercati. Il prezzo del petrolio è sceso sotto gli 80 dollari al barile. Le borse europee hanno reagito positivamente. Milano ha chiuso ai massimi storici, oltre quota 53.000 punti, sostenuta anche dal rialzo di Wall Street. Resta però da verificare la posizione ufficiale dell'Iran e il contenuto concreto di un eventuale accordo.
3: Torniamo in Italia. 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi e 13 indagati nell'inchiesta su un centro per disabili di Modica in provincia di Ragusa. La struttura è stata chiusa. Secondo la procura, alcuni ospiti sarebbero stati sottoposti a maltrattamenti. Agli arresti sono finiti il garante del centro e un operatore. Per altri 5 indagati è stato disposto il divieto di esercitare la professione e di assistere persone fragili. Le contestazioni riguardano anche la somministrazione di farmaci da parte di personale non qualificato. Gli altri operatori rispondono delle presunte violenze per non essere intervenuti o per non aver denunciato quanto accadeva.
4: Il caldo eccezionale raggiunge un nuovo record in Italia. Oggi sono 25 le città da bollino rosso. Domani tutte le 27 località monitorate dal Ministero della Salute raggiungeranno il livello massimo di allerta. Le alte temperature rappresentano un rischio per l'intera popolazione, non soltanto per anziani, bambini e persone fragili. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale e maltempo in 8 regioni del centro-sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.
3: Chiudiamo con lo sport. Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri. Nel tennis invece Carlos Alcaraz salterà il torneo di Cincinnati a causa di un nuovo problema fisico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te. Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. Buone notizie arrivano da Catanzaro, fuori pericolo. La bambina di 6 anni è rimasta l'unica superstite della tragedia avvenuta alla fine di aprile, quando la madre si lanciò dalla finestra di casa insieme ai 3 figli. La piccola, che aveva riportato gravissime lesioni interne e un trauma cranico, dopo essere stata stabilizzata all'ospedale Renato d'Urbecco, era stata trasferita all'istituto Gaslini di Genova con un volo sanitario dell'aeronautica militare. Le sue condizioni sono progressivamente migliorate e ora è stata dimessa. Grave incidente stradale nella notte sulla strada Ionio Tirreno all'interno della galleria Limina in direzione Gioiosa Ionica. Un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi più volte. 3 le persone rimaste ferite, tutte estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasferite in codice rosso all'ospedale di Locri. La circolazione è rimasta interrotta per alcune ore per consentire i soccorsi e i rilievi dei carabinieri. Si è insediato infine il nuovo prefetto di Catanzaro, Clemente Di Nuzzo. Nel suo primo incontro con la stampa ha annunciato un'immediata agenda di lavoro dopo il confronto con i vertici delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Nei prossimi giorni incontrerà anche i magistrati. Tra le priorità indicate il rafforzamento delle strategie per la sicurezza e il contrasto alla criminalità organizzata, con particolare attenzione all'andrangheta, oltre al sostegno a cittadini, imprese e realtà del territorio. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure come

Mi siedo sugli scogli, aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restato.

0: senza cancellarlo mai. Mai.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto. Dalla redazione, il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto resta di 17 centesimi al litro. Il governo ha inoltre stanziato 100 milioni di euro per affrontare l'emergenza Campi Flegrei dopo il terremoto che ha provocato danni, feriti e centinaia di sfollati. Oggi il ministro dell'interno Matteo Piantedosi incontrerà i cittadini delle aree colpite. Nuovo scontro politico sul caso del Mastro. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di portare direttamente in aula voto sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario. Nel centro-sinistra intanto un pranzo tra Giuseppe Conte e Elly Schlein segna un tentativo di disgelo, ma restano le distanze su programmi e alleanze.
3: L'Unione Europea fa quadrato con Madrid sulla crisi migratoria di Ceuta. Il governo spagnolo continua a chiedere all'Italia il ritiro della sospensione di Schengen. Il ministro Piantedosi precisa che la misura non rappresenta un'azione ostile contro la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni ribadisce che nessun migrante arrivato nell'exclave è entrato nell'arresto dell'area Schengen. L'Europa resta cauta sulla proposta italiana di creare nuovi centri per i rimpatri fuori dall'Unione. Roma rafforza intanto i controlli a porti, aeroporti e confini con 500 agenti aggiuntivi. A Ceuta torna l'allerta. Sui social circolano appelli per un nuovo tentativo di ingresso di massa il prossimo 15 agosto.
2: Un gruppo di nazisti ha tentato di assaltare un albergo di Sofia nel quale alloggiavano giovani ebrei italiani. In alcuni video si vedono i militanti compiere il saluto nazista e si sentono gridare slogan come Sieg Heil. La comunità ebraica di Roma denuncia un grave episodio di antisemitismo e afferma che i ragazzi non possono più viaggiare senza rischiare di essere esposti a violenze e intimidazioni. Le autorità bulgare stanno ricostruendo l'accaduto e identificando i partecipanti al tentato blitz.
3: Si apre uno spiraglio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Segretario al Tesoro americano Scott Bessent afferma che un'intesa sulla libertà di navigazione potrebbe essere raggiunta già nelle prossime ore. Le indiscrezioni hanno avuto effetti immediati sui mercati. Il prezzo del petrolio è sceso sotto gli 80 dollari al barile. Le borse europee hanno reagito positivamente. Milano ha chiuso ai massimi storici, oltre quota 53.000 punti, sostenuta anche dal rialzo di Wall Street. Resta però da verificare la posizione ufficiale dell'Iran nel contenuto concreto di un eventuale accordo.
2: Torniamo in Italia. 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi e 13 indagati nell'inchiesta su un centro per disabili di Modica in provincia di Ragusa. La struttura è stata chiusa. Secondo la procura, alcuni ospiti sarebbero stati sottoposti a maltrattamenti. Agli arresti sono finiti il garante del centro e un operatore. Per altri 5 indagati è stato disposto il divieto di esercitare la professione e di assistere persone fragili. Le contestazioni riguardano anche la somministrazione di farmaci da parte di personale non qualificato. Gli altri operatori rispondono delle presunte violenze per non essere intervenuti o per non aver denunciato quanto accadeva.
3: Il caldo eccezionale raggiunge un nuovo record in Italia. Oggi sono 25 le città da bollino rosso. Domani tutte le 27 località monitorate dal Ministero della Salute raggiungeranno il livello massimo di allerta. Le alte temperature rappresentano un rischio per l'intera popolazione, non soltanto per anziani, bambini e persone fragili. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale maltempo in 8 regioni del centro-sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.
2: Chiudiamo con lo sport. Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri. Nel tennis invece Carlos Alcaraz salterà il torneo di Cincinnati a causa di un nuovo problema fisico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, Comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Mercoledì 5 agosto 2026, la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti, ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava a 11 secondi e 06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979 il giuramento del nuovo governo italiano guidato da Francesco Cossiga chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000 nel Regno Unito si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra Usain Bolt fissava a 9 secondi e 63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta primo uomo a posare piede sulla Luna Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Anna Lisa nel 1985 e la nuotatrice primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno. Voglio piangere, ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo, non si sa mai. Ma per strada hai finto di non avermi visto, ma dai.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori di carburante. Il Consiglio dei Ministri ha anche stanziato 100 milioni di euro per far fronte agli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dalle scosse tra il 31 luglio e il 1 agosto nell'area dei Campi Flegrei. Il caldo continua a provocare vittime, soprattutto tra i lavoratori esposti, e l'uso è troppo spesso le norme anticaldo. Presunti maltrattamenti in un centro disabili a Modica, due persone agli arresti domiciliari, 5

0: Operatori sospesi dall'attività e 13 indagati e poi lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane al 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Consiglio dei Ministri la Premier Giorgia Meloni, i Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Novità anche per il mondo della scuola sull'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale. Il Consiglio dei Ministri ha anche stanziato 100 milioni di euro per far fronte agli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dalle scosse tra il 31 luglio e il 1 agosto nell'area dei Campi Flegrei, soprattutto a Pozzuoli. Le risorse serviranno a consentire agli enti locali di avviare subito i primi interventi mentre prosegue la stima dei danni. Il ministro Musumeci ha anche fornito una provvisoria stima aggiornata dei danni del sisma. Gli edifici dichiarati inagibili, ha detto, sono 395, tutte unità abitative già sgomberate a seguito dei sopralluoghi dei vigili del fuoco, 700 le persone coinvolte, 568 si sono già sistemate autonomamente. Il caldo continua a provocare vittime, soprattutto tra i lavoratori esposti, e l'uso è troppo spesso le norme anticaldo. E il servizio della redazione.
2: La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
1: Due persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa, che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica. Alla base vi sono presunti maltrattamenti e danni degli ospiti della struttura. Lo sport, il tennis, Carlos Alcaraz, fermo da aprile per infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati, che inizierà la prossima settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo, augurandogli il meglio per la sua guarigione. Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del Grand Slam della stagione, che inizierà il 30 agosto a New York. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il servizio della redazione.
3: Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione.
1: E in attesa del ritorno di Sinner, la spedizione azzurra Monreal si è aperta con l'eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Il trentenne romano è stato sconfitto in 3-7, 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone, numero 44 del ranking mondiale. Fuori anche Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere all'argentino Sebastian Baez in 2-7 con il punteggio di 7-5, 6-3. Anche Lorenzo Sonego viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Monreal. Il tennista torinese è stato sconfitto in 2-7, 6-7, 5-7 dallo olandese Talon Grigspor dopo 1 ora e 52 minuti di gioco. Abbiamo terminato, più tardi.
4: RVA, Radio Voce Amica.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

so più quante volte te lo ricordi anche tu. Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi, che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che faremo. Di quello che faremo.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Le forze di occupazione russe hanno lanciato un attacco missilistico su Kiev utilizzando armi balistiche. Diverse esplosioni sono state udite in città, lo ha reso noto l'amministrazione militare della capitale ucraina, citato dall'Ukrainska Pravda. Hormuz si aprirà molto presto, oppure subiranno un colpo durissimo, e allora lo stretto si aprirà, lo afferma il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Fox News, assicurando che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare. Immigrazione: l'Europa fa quadrato con la Spagna, Schengen mai a rischio. È finita in carcere dopo aver aggredito e tentato di investire l'ex compagno, la vicenda che vede protagonista una donna di Gallarate in provincia di Varese. E poi lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: sacco e non succede proprio niente.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze di occupazione russe hanno lanciato un attacco missilistico su Kiev utilizzando armi balistiche. Diverse esplosioni sono state udite in città, l'ha reso noto l'amministrazione militare della capitale ucraina. A Kiev è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia dell'uso di armi balistiche da parte del nemico. Almeno 6 potenti esplosioni sono state udite in città da diversi mesi. Ucraina e Russia stanno intensificando i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati, mentre la Russia prosegue i bombardamenti delle città ucraine. Hormuz si aprirà molto presto, oppure subiranno un colpo durissimo. Allora lo stretto si aprirà, lo afferma il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Fox News, assicurando che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare. Abbiamo colpiti molto molto duramente, ma il colpo più duro deve ancora arrivare. Spero che non dovremo usarlo. Stati Uniti, Iran e Oman sono vicine all'accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Washington punta ad annunciare oggi l'intesa. Secondo Axios, in base a 2 fonti regionali e a un funzionario americano, l'accordo in discussione consentirebbe in un meccanismo provvisorio di 60 giorni potenzialmente prorogabili. Immigrazione, l'Europa fa quadrato con la Spagna, Schengen mai a rischio, il servizio della redazione.
5: Il governo spagnolo continua a chiedere all'Italia il ritiro della sospensione di Schengen. Il ministro Piantedosi precisa che la misura non rappresenta un'azione ostile contro la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni ribadisce che nessun migrante arrivato nell'exclave è entrato nell'arresto dell'area Schengen. L'Europa resta cauta sulla proposta italiana di creare nuovi centri per i rimpatri fuori dall'Unione. Roma rafforza intanto i controlli a porti, aeroporti e confini con 500 agenti aggiuntivi. A Ceuta torna d'allerta. Sui social circolano appelli per un nuovo tentativo di ingresso di massa il prossimo 15 agosto.
4: È finita in carcere dopo aver aggredito e tentato di investire l'ex compagno e la vicenda che vede protagonista una donna di Gallarate in provincia di Varese, nei confronti della quale il magistrato di sorveglianza ha disposto l'aggravamento della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali a cui era sottoposta per una precedente condanna. La decisione è maturata al termine delle indagini avviate lo scorso 16 luglio. La donna è ora nel carcere di Gallarate. Ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi, il servizio della redazione.
6: Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il 4º oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri.
4: La speranza di ospitare il mondiale di atletica dopo l'edizione di Roma 1987 allo Stadio Olimpico per l'Italia è più vicina che mai ad alimentare il sogno. Infatti arriva il via libera del governo alla garanzia di finanziamento per la candidatura della capitale ad ospitare i campionati del mondo di atletica del 2029. Roma, che secondo l'iter stabilito dalla World Athletics aveva tempo fino al 5 agosto per completare la documentazione, sarà quindi tra le città che si candideranno ad ospitare l'edizione 2029, che sarà segnata insieme a quella del 2031, vedendosela con Londra, Monaco di Baviera e Nairobi, rappresentante per l'Africa che non ha mai ospitato un'edizione del Mondiale. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Radio Voce Amica, il meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà in prevalenza sereno. Nelle prime ore della giornata potranno formarsi foschie anche dense lungo le coste adriatiche e nelle aree limitrofe. Dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia Romagna, con rovesci e locali temporali che si esauriranno entro sera, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, con locali riduzioni della visibilità lungo il orari tirrenici e nelle pianure vicine. Nelle ore più calde si svilupperanno nubi lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali soprattutto tra Lazio e Abruzzo, destinati ad attenuarsi dal tardo pomeriggio. In Sardegna transiteranno nubi medio-alte, localmente più compatte sul versante orientale, dove nel primo pomeriggio non si escludono rovesci o temporali. Nella notte potranno tornare foschie o banchi di nebbia tra la bassa Toscana e l'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno al mattino, con nuvolosità nuvolosità in aumento nel corso della giornata sui rilievi. Dal pomeriggio sono attesi rovesci e brevi temporali sulle aree montuose con fenomeni localmente intensi tra la bassa Campania e la Basilicata. Isolati rovesci potranno interessare anche la Puglia occidentale. Il miglioramento arriverà dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le coste adriatiche, in Emilia Romagna, sulla Basilicata Ionica, in Calabria, sulla Sicilia orientale, nel sud della Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime aumenteranno su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia occidentale e Sicilia orientale, con rialzi più contenuti sulle coste adriatiche settentrionali, in diminuzione invece sulle aree appenniniche tra Marche, Abruzzo e Lazio, tra Basilicata e Calabria, sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale. Calo più lieve anche su Campania, Toscana e Levante Ligure. I venti saranno deboli e variabili su tutto il paese, con rinforzi di brezza lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Tra pomeriggio e sera è previsto un rinforzo del maestrale sulla Sardegna occidentale e meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i mari intorno alla Sardegna, il Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in aumento dal pomeriggio anche sul Tirreno centrale e sullo Ionio meridionale. L'Adriatico e il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno quasi calmi, mentre gli altri bacini saranno poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua radio.

illusione che la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma, ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove, e lo sguardo che segue il tragitto di

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: 15 morti, oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Importanti decisioni ieri in Consiglio dei Ministri da parte del governo: prorogato lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, camorra la DDA di Napoli, aperto un fascicolo sulla morte in carcere di Costantino Russo, 39enne figlio del boss del clan dei Casalesi Giuseppe. Poi lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti. E questo il bilancio provvisorio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Nel distretto di Obolomsky un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani. Dopo essere stato colpito da un missile, anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in due magazzini. Nel distretto di Desnyansky un magazzino ha preso fuoco e detriti missilistici sono caduti vicino ad un edificio residenziale. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot. Rispetto alle scorte pre-conflitto, nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. Un uomo con in tasca delle munizioni e con una pistola nella sua auto è stato arrestato domenica 3 agosto presso il campo da golf di Donald Trump nell'area di Los Angeles. Il dipartimento dello sceriffo della contea ha riferito che Janine John Taylor, 38 anni, stava scattando foto e registrando video e aveva in tasca un caricatore da 16 colpi con munizioni. Le autorità hanno poi recuperato una pistola carica nella sua auto. In Italia importanti decisioni ieri in Consiglio dei Ministri da parte del Governo e dal servizio della redazione.
3: Il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto resta di 17 centesimi al litro. Il Governo ha inoltre stanziato 100 milioni di euro per affrontare l'emergenza Campi Flegrei dopo il terremoto che ha provocato danni, feriti e centinaia di sfollati. Oggi il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi incontrerà i cittadini delle aree colpite. Nuovo scontro politico sul caso del Mastro. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di portare direttamente in aula il voto sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario. Nel centro-sinistra intanto un pranzo tra Giuseppe Conte e Schlein segna un tentativo di disgelo, ma restano le distanze su programmi e alleanze.
2: Camorra, la direzione distrettuale antimafia di Napoli ha aperto un fascicolo sulla morte in carcere di Costantino Russo, 39enne figlio del boss del clan dei Casalesi Giuseppe. Dai primi riscontri sarebbe stato stroncato da un infarto, anche se non si esclude un gesto volontario. L'uomo era stato arrestato il 7 luglio scorso dal blitz congiunto di direzione investigativa antimafia e guardia di finanza perché ritenuto il nuovo capo della fazione camorristica Russo Schiavone. Dopo l'arresto aveva avviato un percorso di collaborazione con i magistrati, da qui gli accertamenti sulla sua morte da parte della direzione distrettuale antimafia. Lo sport e il calcio oggi in Australia alle 13 ora italiana, alle 19 locali il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione, sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini LED dello stadio, ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza e i bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi, con Muani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xavi Alonso. Abbiamo terminato, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante, asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

La droga finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro più vigliacco e inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine.

0: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
0: Sì, mi dica.
1: Non resistevo più. Pensavo a te.
0: Bene, direi che è importante.
1: Quando verrà?
0: Adesso non so, dipende.

0: ci può giurare, dottore. No, non credo.
1: Ma lei adesso dov'è? Vicino a te?
0: Sì, senz'altro.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

mercoledì 5 agosto, siamo nel pieno dell'estate e al centro esatto della nostra settimana. Benvenuti in Estatissima da Alessandro Fizzotti. Se cercavate un segnale per dare una svolta alla vostra giornata, lo avete appena trovato. Questo mercoledì d'agosto ha una luce speciale e noi vogliamo rifletterla in ogni singolo brano che passeremo nelle prossime ore. Il giro di boa della settimana è il momento in cui le energie si rinnovano e la voglia di weekend, diciamolo, inizia a farsi sentire prepotentemente. Ma perché aspettare venerdì quando possiamo fare festa subito, no? Abbiamo una scaletta infuocata, pronta a farvi ballare ovunque vi troviate. La musica è il linguaggio universale dell'estate e noi oggi parleremo solo di gioia, ritmo e divertimento puro, ma anche tanta informazione, perché ci teniamo ad avere degli ospiti proprio per voi, come per esempio il professor Fabrizio Salamanca, ottorino, che ci parlerà del naso e delle nostre orecchie durante l'estate. Lui, direttore del centro di roncopatia di Auxologico Capitanio. Ma poi non finisce qui, perché avremo il nostro cuoco italiano, Fabio Zago. Beh, Fabio ha fatto veramente la storia della cucina italiana e ha scritto tanto di cucina, molti di voi lo conoscono, e sarà con noi anche oggi a raccontarci delle ricette dell'estate, facili, facili, semplici, semplici, ma pronte all'uso anche per i nostri ospiti. E poi eventi, appuntamenti, cinema, musica, teatro, danza, insomma il piacere di raccontare alla radio tutto quello che succede nella nostra penisola, isole comprese, con la voce di Elisabetta Dente dalla sua Onda d'Azzurro. Siamo pronti per partire? Non cambiate frequenza, eh? Non abbassate il volume, perché stiamo per scatenare una tempesta di successi che vi lascerà davvero senza fiato. E allora, pronti a cavalcare l'onda? Andiamo, no? Estatissimo.

0: apprezzatissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Everybody is listening to Estatissima. Il programma della tua estate.

0: Oggi in Australia alle 13 ore italiane, alle 19 locali, il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Anche la Juve torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Il tennis, Carlos Alcaraz, fermo ad aprile per un infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati, che inizierà la prossima settimana. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. E poi ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Oggi in Australia alle 13 ore italiane, alle 19 locali, il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione, sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini e LED dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi, Colomuani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xavi Alonso. Il tennis, Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati, che inizierà la prossima settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo augurandogli il meglio per la sua guarigione. Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del grande slam della stagione che inizierà il 30 agosto a New York. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il servizio della redazione.
3: Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione.
0: In attesa del ritorno di Sinner, la spedizione azzurra Montreal si è aperta con l'eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Il trentenne romano è stato sconfitto in 3 set 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone, numero 44 del ranking mondiale. Fuori anche Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere all'argentino Sebastian Baez in due set con il punteggio di 7-5 e 6-3. Anche Lorenzo Sonego viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montreal. Il tennista torinese è stato sconfitto in due set 6-7 e 5-7 dall'olandese Tellon Griekspoor dopo un'ora e 52 minuti di gioco. Ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi. Il servizio della redazione.
4: Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri.
0: La speranza di ospitare la mondiale di atletica dopo l'edizione di Roma 1987 allo Stadio Olimpico per l'Italia è più vicina che mai. Ad alimentare il sogno infatti arriva il via libera del governo alla garanzia del finanziamento per la candidatura della capitale ad ospitare i campionati del mondo di atletica del 2029. Roma, che secondo l'iter stabilito dalla World Athletics aveva tempo fino ad oggi per completare la documentazione, sarà quindi tra le città che si candideranno ad ospitare l'edizione 2029, che sarà segnata insieme a quella del 2031, vedendosela con Londra, Monaco di Baviera e Nairobi, rappresentante per l'Africa che non ha mai ospitato un'edizione del mondiale. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
5: Estatissima. Estatissima.

0: Siamo sempre all'interno di Estatissima, insomma l'estate, diciamo, è la stagione dei tuffi al mare, del relax, la piscina, l'aria condizionata a palla, questo ce l'abbiamo nei nostri studi, ma quello che per noi è puro piacere, per le nostre orecchie e il nostro naso può trasformarsi in un vero campo di battaglia tra batteri, umidità e sbalzi termici. Insomma, per capire come goderci le vacanze senza il tormento di orecchie tappate o sinusiti fuori stagione, oggi è con noi il dottor Fabrizio Salamanca, otorinolaringoiatra, direttore del centro roncopatia di Auxologico Capitanio. Fabrizio, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora Fabrizio, d'estate si parla spesso di otite esterna, molti pensano sia colpa del freddo o invece spesso è colpa dell'acqua che ristagna, no? Cosa succede esattamente nel nostro condotto uditivo dopo un bagno e perché non dovremmo mai usare i cotton fioc per asciugarci?
1: Bene, ottime domande proprio stagionali. Ma dunque, le otiti esterne sono praticamente delle infiammazioni acute dell'orecchio esterno, cioè dalla parte della conca dell'orecchio e del condotto uditivo. Quindi sono, non sono le classiche otiti medie, catarrali o purulente che necessitano poi spesso dell'antibiotico, sono proprio delle otiti purtroppo spesso molto dolorose, quindi anche solo a toccare il padiglione, ma che interessano prevalentemente solo l'orecchio esterno. E sono date praticamente dal ristagno di germi e di sostanze non proprio così pulite all'interno dell'orecchio. Quindi chiaramente noi facciamo un bagno, magari all'interno dell'orecchio abbiamo già un tappo di cerume, non lo sapevamo, non ce ne siamo accorti, non era, diciamo, non ci dava una situazione di chiusura dell'orecchio. Arriva l'acqua della piscina piuttosto che del mare, il tappo si gonfia, trattiene, quindi comincia a tappare l'orecchio, ma soprattutto trattiene germi. Può trattenere germi, può trattenere anche funghi, sostanze fungine, e può infiammare tutta proprio la pelle del condotto uditivo, e effettivamente a quel punto diventa molto doloroso. Purtroppo qualche volta bisogna proprio prendere anche l'antibiotico, partire con le terapie locali con delle gocce, ma qualche volta ci roviniamo un po' la vacanza perché dobbiamo stare lontani dall'acqua fino a che non arriviamo a guarigione, perché l'acqua e l'umidità chiaramente non fanno guarire un'otite esterna. Quindi l'otite esterna è meno grave di quello che noi pensiamo, nel senso che sentiamo un grande dolore, ci si gonfia l'orecchio, è meno grave di un'otite media, però indubbiamente è molto più dolorosa qualche volta e ci rovina un po' la vacanza, ecco.
0: Assolutamente sì, quindi non infilatevi poi dentro cose per cercare,
1: esatto,
0: di stappare.
1: Purtroppo il cotton fioc è uno dei motivi, delle cause delle otiti esterne, per due motivi. Prima di tutto perché magari noi non ce ne accorgiamo, usando il cotton fioc pensiamo di pulire il condotto, mentre invece stiamo spingendo quotidianamente sempre più all'interno del materiale ceruminoso che alla fine rimane ristagna in quella zona. E poi l'altro motivo è perché se noi usiamo il cotton fioc, ad esempio perché abbiamo prurito dentro nell'orecchio, in questo modo noi andiamo a creare dei micro tagli, delle micro, diciamo, lesioni del condotto che quando vanno a contatto con l'acqua fanno fatica a rimarginare e soprattutto diventano una porta d'ingresso per i germi e quindi arriva l'otite esterna. Quindi diciamo sempre che il cotton fioc non è per la pulizia dell'orecchio, è per altre robe, non per l'orecchio.
0: Passiamo dai 35 gradi poi della spiaggia ai 22 gradi dei negozi o degli alberghi, no? E
1: certo,
0: questo sbalzo termico sembra mandare un po' in tilt il nostro naso,
1: sì,
0: per esempio, perché
1: sì,
0: l'aria condizionata favorisce,
1: sì,
0: sia le rinosinusiti. E come possiamo a questo punto, te lo chiedo a te, difendere le nostre mucose, Fabrizio?
1: Certo. Allora, lo sbalzo di temperatura e di umidità indubbiamente colpisce tutte le prime vie aeree, quindi non colpisce solo il naso, ma colpisce anche la gola, il cavo orale, la faringe, quindi possiamo avere le rinosinusiti, possiamo avere le faringiti acute. Il più delle volte lo sbalzo di temperatura dà queste sinusiti o faringiti virali, quindi arriva dolore, magari cioè, si ostruisce il naso, abbiamo il naso tappato, cominciamo a avere rinorrea, cioè cominciamo a avere materiale che esce dal naso e starnutazione, qualche volta compare anche la febbre. Però il tutto di solito dura pochi giorni e non conviene passare subito l'antibiotico, si prende solo una terapia antinfiammatoria e piano piano passa, però effettivamente bisogna proteggersi da queste sbalzi di temperatura, soprattutto quando siamo negli ambienti chiusi. Quindi se l'aria condizionata della macchina ad esempio è un ambiente veramente chiuso e dà un colpo diciamo traumatico termico molto importante, come anche quando qualche volta si entra in negozi dove sentiamo degli spazi termici veramente importanti, qualche volta veramente si esce dal supermercato con già la voce bassa, quindi con già una laringite acuta. Quindi bisogna cercare per quello che si può di acclimatarsi al cambio di temperatura. Chiaramente la cosa non è proprio così semplice, soprattutto negli ultimi anni dove il cambiamento della temperatura c'è stata questa modificazione importante, per cui a volte veramente passiamo da un momento di caldo veramente assoluto a un momento di freddo gigantesco, e le prime vie aeree che sono colpite per prime a volte fanno veramente fatica a recuperare.
0: Senti,
1: una cosa che vorrei dire sull'estate che è importante per quanto riguarda le rinosinusiti, che molti hanno diciamo l'abitudine, diciamo, pensando di fare una cosa bellissima, di pulire le fosse nasali con l'acqua del mare. Ecco, questo io consiglierei di non farlo, ecco, perché l'acqua del mare purtroppo non è sterile, diciamo, e comunque soprattutto nell'ultimo periodo è anche piena qualche volta di microplastiche, quindi sinceramente se noi facciamo entrare l'acqua del mare all'interno del naso e poi ristagna all'interno delle fosse nasali, anche quella può dare le rinosinusite.
0: Ecco, ti stavo facendo una domanda proprio sul tema. Chiudiamo, no? Visto che tu dirigi il centro di roncopatia. Molti ascoltatori lamentano di dormire peggio in estate, spesso chi russa sembra farlo con più intensità. C'è un legame tra l'AFA, la congestione nasale estiva e la qualità del nostro sonno?
1: Assolutamente sì, perché il caldo e soprattutto il caldo umido aumenta la congestione nasale, soprattutto dei turbinati nasali, quindi di sotto il naso è più ostruito che non d'inverno. Questo primo. Seconda cosa, chi soffre di roncopatia, quindi di russamento importante e di apnee, già di per sé tende durante il sonno ad avere sudorazione. Se a questa sudorazione purtroppo fisiopatologica data dalle apnee del sonno si aggiunge anche la sudorazione dovuta al caldo, devo dire che la qualità del sonno è veramente scarsa, quindi può certamente peggiorare la roncopatia durante l'estate.
0: Grazie per tutte le istruzioni, insomma, per l'uso, dal dottor Fabrizio Salamanca, lo ricordo, direttore del centro di roncopatia uxologico Capitanio. Buon'estate, Fabrizio.
1: Grazie mille a voi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Siamo all'interno, come sempre, della vostra estatissima, il programma della vostra estate. Grazie ovviamente per tutti i nostri amici che ci stanno seguendo anche sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. Mordi l'estate con Fabio Zago, questa è la nostra rubrica che parla di cucina. E infatti abbiamo Fabio qui con noi. Ciao Fabio, ben trovato.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, questo che è questo piatto che tra poco presenteremo, che è veramente una delle mie passioni, perché parliamo delle pesche caramellate, insomma le faccio raccontare a te, ma insomma è il periodo giusto secondo me per appunto mangiare questo piatto, insomma gustarselo magari, perché no, guardando il mare. Pesche caramellate, congelato e amaretti.
1: Sì, certo, straordinario. L'idea mi è venuta perché a casa mia eravamo molto poveri, ma d'estate le pesche erano un prodotto popolare e poco costoso, e mamma le preparava spesso con zucchero e vino. Ora, noi siamo veneti, quindi vi lascio immaginare perché del vino. Allora io ho pensato di farle in un'altra versione. Molto facile, cottura brevissima, quindi un piatto fresco. Intanto un chilo di pesche, scegliete quelle che vi piacciono: tabarchine, a polpa bianca, le pesche noci, la pesca che vi piace, tagliata a pezzi grossi, smucciata o no è un'altra scelta che fate voi, padella antiaderente molto ampia, zucchero e pesche a fuoco vivacissimo, 2 minuti, prendono il colore dorato dello zucchero che va caramellando e basta. Le stendete su una teglia, le lasciate raffreddare, mettete anche in frigo, la pesca è pronta. Il biscotto amaretto sbriciolato lo fa un bambino, eventualmente qualche mandorla affettata a pezzettini sottili dopo tostatura. Comprate il gelato alle pesche. Arrivano gli ospiti, biscotto, gelato, pesche buttate sopra su ciotole grandi, piccoli, individuali, è finita, è pronto.
0: Detta così, è finita. È pronto,
1: è facile.
0: Sì, è ma facile. Veramente è facile.
1: Ma perché cucinare deve essere complicato? A casa è faticoso e ci stai un pomeriggio e accendi 12 fornelli in un forno. No, 4 ingredienti, 4 mosse. E poi se puoi comprare un gelato alla pesca buono, compralo. Se hai un fornitore di fiducia, usalo, non c'è niente di male. Non sei lo chef che deve fare tutto in casa tu, devi essere felice tu insieme agli ospiti che ti vengono a trovare, non stare in cucina e non goderti la convivialità.
0: Grazie a Fabio Zago per tutti questi suggerimenti e soprattutto per lo slogan finale: è veramente facile, non vi rompete le scatole in cucina, insomma deve essere divertimento soprattutto, eh? Questa è la cosa fondamentale.
1: Certamente.
0: Grazie Fabio, alla prossima puntata.
1: Mordete l'estate, ciao Ale e ciao a tutti gli ascoltatori.

0: Siamo in onda ancora una volta all'interno della nostra estatissima appuntamenti ed eventi in giro per l'Italia con la voce di Elisabetta Dente, bentrovata.
1: Bentrovata, grazie.
0: Allora, andiamo in Emilia Romagna per partire, Elisabetta.
1: Sì, con Sant'Arcangelo di Romagna in provincia di Rimini, Canici di Stelle anima il 7-8 agosto il centro storico di Sant'Arcangelo. Evento clou di una settimana di tour enologici e degustazioni a tema dal titolo Canici Week, che trasforma la cittadina romagnola nella più grande osteria sotto le stelle. Presenti 50 produttori locali con i migliori vini quali Sangiovese, Albano e Cagnina, accompagnati da 17 spettacoli di artisti di strada.
0: E ora in Liguria,
1: con il Spezia Estate Festival, che presenta il 16 agosto una serata all'insegna della leggerezza con il one man show comico, cabarettista e attore Max Pisu in recital.
0: E ora in Lombardia,
1: con nei comuni della provincia di Sondrio, la rassegna Rami d'Oro 2026. Si svolge fino al 22 agosto la sesta edizione, performance e laboratori in vari comuni della provincia di Sondrio, promossa dal collettivo L'Agam e diretta da Erika Meucci con Francesca Siracusa dal tema Dorsale. Novità di quest'anno: sentieri danzanti, escursioni con performance in collaborazione con il Parco delle Orobie Valtellinesi. Il 12 agosto si parte alla volta dei laghi di Torena fino all'Aprica per assistere alla performance di Erika Meucci, Storia di un uccello. Il 22 agosto, dopo aver raggiunto Motta di Olano in Valgerola, performance di Susanna Marletta dal titolo Radici intrecciate.
0: Ora in Toscana.
1: In Toscana, a Fiesole, in provincia di Firenze, si intitola Fiesole Paesaggi Plurali, la proposta del Comune di Fiesole di 4 itinerari tematici dal nome Armonia, Origine, Sguardo e Pensiero, riuniti sotto il titolo di Museo Diffuso, proposta che mette in dialogo paesaggi, epoche e linguaggi e che è fruibile nell'arco dell'intero anno. Info presso l'Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Fiesole.
0: Chiudiamo con il Veneto.
1: A Castigliano, in provincia di Vicenza, dove ci attende l'orto botanico, che è ricco di oltre 500 specie di essenze arboree e incontri con centinaia di specie animali, fra i quali ungulati e rapaci, prospetta passeggiate fantastiche e rilassanti. E l'invito a visitare il parco faunistico Cappellaire, giardino zoologico di 40.000 metri quadri, all'interno del quale è situato il Museo di Storia Naturale, aperto tutto l'anno. Con la proposta Un giorno come Darwin si può vivere la prima parte del museo dedicata all'evoluzione dell'uomo e la seconda quella degli animali.
0: Grazie, grazie di cuore alla nostra Elisabetta Dente, che torna la prossima settimana in Estatissima.
1: Grazie a te.

Chiusura della puntata di metà settimana del nostro programma, che ovviamente non rallenta. Sapevate che il riverbero dell'acqua nelle grotte ha un effetto quasi ipnotico? La natura, insomma, ci regala spettacoli gratuiti, basta saperli cercare. Per cui andate magari alla scoperta di qualche grotta nelle vostre vacanze estive al mare per sentire appunto questo effetto un po' ipnotico. Per quanto riguarda invece tutti gli altri consigli che vi abbiamo dato sino qui, ricordo che potete visitare il nostro website ufficiale estatissima.it, ma seguiteci anche sui nostri canali social, su Facebook e su LinkedIn per i nostri trend. La vostra energia è il carburante che fa girare i nostri dischi ogni giorno. L'appuntamento è a domani alla stessa ora per continuare a navigare insieme in questa bellissima estate 2026.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: a cancellarlo mai. Mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica.
3: Attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Questa mattina Giorgetti alla Camera. Dall'estero gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Immigrazione, l'Europa fa quadrato con la Spagna, Schengen mai a rischio. A Milano un incendio che inizialmente coinvolgeva poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada nei pressi della stazione centrale. Ancora un episodio di violenza urbana a Napoli, la vittima questa volta è un ragazzino di appena 12 anni, sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo. E poi l'economia, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo della sicurezza energetica, cioè lo 0,3% più 0,3% uguale 0,6%. Sulla parte difesa invece non prenderemo il massimo e ci fermeremo allo 0,9%. Così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, arrivando alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale per richiedere all'Unione Europea la possibilità di spendere la flessibilità concessa in difesa ed energia. Parlando alla Camera, Giorgetti ha chiarito che sono escluse dalla clausola di salvaguardia per le spese energetiche misure che tendono ad attenuare provvisoriamente la crisi in atto, come quelle sulle accise o sussidi diretti e indiretti e al settore privato che non portano ad un miglioramento strutturale. Dall'estero gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Il gruppo ha colpito con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, ha affermato il loro portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco datato 22 luglio. Immigrazione, l'Europa fa quadrato con la Spagna, Schengen mai a rischio, il servizio della redazione.
2: Il governo spagnolo continua a chiedere all'Italia il ritiro della sospensione di Schengen. Il ministro Piantedosi precisa che la misura non rappresenta un'azione in stile contro la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni ribadisce che nessun migrante arrivato nell'exclave è entrato nell'arresto dell'area Schengen. L'Europa resta cauta sulla proposta italiana di creare nuovi centri per i rimpatri fuori dall'Unione. Roma rafforza intanto i controlli a porti, aeroporti e confini con 500 agenti aggiuntivi. A Ceuta torna l'allerta. Sui social circolano appelli per un nuovo tentativo di ingresso di massa il prossimo 15 agosto.
1: La cronaca a Milano, un incendio che inizialmente coinvolgeva poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada nei pressi della stazione centrale, danneggiando svariate altre vetture e arrivando a lambire coi fumi un albergo poi evacuato a scopo precauzionale. La nube di fumo nero sprigionata dalle auto parcheggiate era ben visibile nella zona. Alla fine le fiamme hanno completamente carbonizzato 5 auto e ne hanno danneggiato altre 8. Ancora un episodio di violenza urbana a Napoli. La vittima questa volta è un ragazzino di appena 12 anni. Sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo e ora si trova ricoverato nell'ospedale Villa Betania a Ponticelli. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome e sotto osservazione dai sanitari, ma non è in pericolo di vita. L'aggressione sarebbe scaturita da un banale litigio con un coetaneo. In corso indagini per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto. Una notizia di economia: in chiusura, l'ecosistema italiano delle start-up e dell'innovazione continua a crescere. Nel primo semestre del 2026 le start-up italiane hanno raccolto 652 milioni di dollari di venture capital, con un incremento del 29% rispetto allo stesso periodo del 2025. Parallelamente, il valore complessivo dell'ecosistema tecnologico nazionale ha raggiunto 139,9 miliardi di dollari, e quanto emerge dai nuovi dati elaborati da Deal Room e diffusi da Wave by Vento, la conferenza internazionale dedicata all'innovazione che si terrà a Torino dal 7 al 9 ottobre. L'evento è organizzato da Vento, il venture builder della famiglia Agnelli, guidato da Viala Davini. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. Buone notizie arrivano da Catanzaro, fuori pericolo. La bambina di 6 anni è rimasta l'unica superstite della tragedia avvenuta alla fine di aprile quando la madre si lanciò dalla finestra di casa insieme ai 3 figli. La piccola, che aveva riportato gravissime lesioni interne e un trauma cranico, dopo essere stata stabilizzata all'ospedale Renato d'Urbecco, era stata trasferita all'istituto Gaslini di Genova con un volo sanitario dell'aeronautica militare. Le sue condizioni sono progressivamente migliorate e ora è stata dimessa. Grave incidente stradale nella notte sulla strada Ionio Tirreno all'interno della galleria Limina in direzione Gioiosa Ionica. Un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi più volte. 3 le persone rimaste ferite, tutte estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasferite in codice rosso all'ospedale di Locri. La circolazione è rimasta interrotta per alcune ore per consentire i soccorsi e i rilievi dei carabinieri. Si è insediato infine il nuovo prefetto di Catanzaro, Clemente Di Nuzzo. Nel suo primo incontro con la stampa ha annunciato un'immediata agenda di lavoro dopo il confronto con i vertici delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Nei prossimi giorni incontrerà anche i magistrati. Tra le priorità indicate il rafforzamento delle strategie per la sicurezza e il contrasto alla criminalità organizzata, con particolare attenzione alla 'ndrangheta, oltre al sostegno a cittadini, imprese e realtà del territorio. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

sera metterà un punto e l'abbandonerà. Le stelle sono fredde in fondo al porto, dove le case cambiano colore, dove c'è il molo dei contrabbandieri e costa un po' di meno anche l'amore. Fra i marinai che aspettano.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piangere.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni

Vedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica. Può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta. Sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte. Svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: "15 morti, oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi", lo scrive la CNN. Giorgetti, ok dell'Unione Europea alla clausola a ottobre, poi lo scostamento. "Il caldo continua a provocare vittime, soprattutto tra i lavoratori esposti, eluse troppo spesso le norme anticaldo. Maxi sequestro di cellulari nel carcere napoletano di Poggioreale, poi l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina del distretto di Obolonsky. Un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in due magazzini. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot rispetto alle scorte pre-conflitto. Nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. La Commissione europea valuterà le richieste sulla clausola di salvaguardia nazionale nel mese di settembre, eventualmente raccomandandone l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la raccomandazione nella riunione Ecofin di ottobre. A seguito di tale raccomandazione si procederà anche nelle more dell'aggiornamento della disciplina contabile nazionale alla nuova governance economica europea, in via analoga al ricorso alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge del 2012, al fine di poter dare conto del quantum delle clausole utilizzate, degli investimenti e quali le relative risorse saranno destinate, cioè il cosiddetto scostamento di bilancio. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti parlando alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Il caldo continua a provocare vittime, soprattutto tra i lavoratori esposti, e l'uso è troppo spesso le norme anticaldo e il servizio della redazione.
2: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
1: Maxi sequestro di cellulari nel carcere napoletano di Poggio Reale. Ben 20 cellulari di ultima generazione che sono stati trovati e confiscati nel corso di uno specifico servizio di controllo da parte degli agenti della polizia penitenziaria. Le operazioni hanno riguardato tre diversi padiglioni: Salerno, Milano e Firenze. Si tratta, spiega l'USPP, dell'ennesima dimostrazione della professionalità e della determinazione del senso dello Stato della polizia penitenziaria, che continua a garantire sicurezza e legalità in condizioni operative difficili. Una notizia di economia in chiusura: Neva SGR, società di venture capital del gruppo Intesa San Paolo, controllata al 100% da Intesa San Paolo Innovation Center, ha investito con il proprio fondo Neva 2 in Straker, società statunitense che sviluppa soluzioni AI native per l'adozione sicura dell'agentic AI da parte delle aziende. Neva SGR ha partecipato al round di raccolta di capitali serie A da 64 milioni di dollari di Straker, coinvestendo al fianco di primari fondi internazionali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon...

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: presto scompare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica. 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Oggi in Australia alle 13 ore italiane, alle 19 locali, il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Anche la Juve torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Il tennis Carlos Alcaraz, fermo d'aprile per un infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati che inizierà la prossima settimana. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. A tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Oggi in Australia alle 13 ore italiana, alle 19 locali, il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione, sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini e led dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi, Kolo Muani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xabi Alonso. Il tennis, Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati, che inizierà la prossima settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo augurandogli il meglio per la sua guarigione. Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del grande slam della stagione che inizierà il 30 agosto a New York. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il servizio della redazione.
2: Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione.
1: In attesa del ritorno di Sinner, la spedizione azzurra Montreal si è aperta con l'eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Il trentenne romano è stato sconfitto in 3-7, 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone, numero 44. Del ranking mondiale. Fuori anche Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere all'argentino Sebastian Baez in due set con il punteggio di 7-5 e 6-3. Anche Lorenzo Sonego viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montreal. Il tennista torinese è stato sconfitto in due set 6-7 e 5-7 dall'olandese Tellon Griekspoor dopo un'ora e 52 minuti di gioco. Ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi. Il servizio della redazione.
3: Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri.
1: La speranza di ospitare la Mondiale di Atletica dopo l'edizione di Roma 1987 allo Stadio Olimpico per l'Italia è più vicina che mai. Ad alimentare il sogno infatti arriva il via libera del governo alla garanzia del finanziamento per la candidatura della capitale ad ospitare i campionati del mondo di atletica del 2029. Roma, che secondo l'iter stabilito dalla World Athletics aveva tempo fino ad oggi per completare la documentazione, sarà quindi tra le città che si candideranno ad ospitare l'edizione 2029, che sarà segnata insieme a quella del 2031, vedendosela con Londra, Monaco di Baviera e Nairobi, rappresentante per l'Africa che non ha mai ospitato un'edizione del mondiale. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così.

E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora...

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Bianca neve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice, codice.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Questa mattina Giorgetti alla Camera. Dall'estero gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Immigrazione, l'Europa fa quadrato con la Spagna, Schengen mai a rischio. Il caldo continua a provocare vittime, soprattutto tra i lavoratori esposti, elusa e troppo spesso le norme anticaldo. Maxi sequestro di cellulari nel carcere napoletano di Poggioreale. Poi l'economia. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo della sicurezza energetica, cioè lo 0,3% più 0,3% uguale 0,6%. Sulla parte difesa invece non prenderemo il massimo e ci fermeremo allo 0,9%. Così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, arrivando alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale per richiedere all'Unione Europea la possibilità di spendere la flessibilità concessa in difesa ed energia. Parlando alla Camera, Giorgetti ha chiarito che sono escluse dalla clausola di salvaguardia per le spese energetiche misure che tendono ad attenuare provvisoriamente la crisi in atto, come quelle sulle accise o sussidi diretti e indiretti e al settore privato che non portano ad un miglioramento strutturale. Dall'estero gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Il gruppo ha colpito con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, ha affermato il loro portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco datato 22 luglio. Immigrazione, l'Europa fa quadrato con la Spagna, Schengen mai a rischio, il servizio della redazione.
2: Il governo spagnolo continua a chiedere all'Italia il ritiro della sospensione di Schengen. Il ministro Piantedosi precisa che la misura non rappresenta un'azione ostile contro la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni ribadisce che nessun migrante arrivato nell'exclave è entrato nell'arresto dell'area Schengen. L'Europa resta cauta sulla proposta italiana di creare nuovi centri per i rimpatri fuori dall'Unione. Roma rafforza intanto i controlli a porti, aeroporti e confini con 500 agenti aggiuntivi. A Ceuta torna l'allerta. Sui social circolano appelli per un nuovo tentativo di ingresso di massa il prossimo 15 agosto.
1: Il caldo continua a provocare vittime, soprattutto tra i lavoratori esposti, eluse troppo spesso le norme anticaldo, il servizio della redazione.
3: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
1: Maxi sequestro di cellulari nel carcere napoletano di Poggio Reale, ben 20 cellulari di ultima generazione che sono stati trovati e confiscati nel corso di uno specifico servizio di controllo da parte degli agenti della polizia penitenziaria. Le operazioni hanno riguardato tre diversi padiglioni, Salerno, Milano e Firenze. Si tratta, spiega l'USPP, dell'ennesima dimostrazione della professionalità e della determinazione del senso dello Stato della polizia penitenziaria, che continua a garantire sicurezza e legalità in condizioni operative difficili. Una notizia di economia in chiusura: Neva SGR, società di venture capital del gruppo Intesa San Paolo, controllata al 100% da Intesa San Paolo Innovation Center, ha investito con il proprio fondo Neva 2 in Straker, società statunitense che sviluppa soluzioni AI native per l'adozione sicura dell'agentic AI da parte delle aziende. Neva SGR ha partecipato al round di raccolta di capitali serie A da 64 milioni di dollari di Straker, coinvestendo al fianco di primari fondi internazionali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
0: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno.

0: te. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
1: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
3: Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
5: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, regina della pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimentica a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua radio.
3: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

e sentirsi importanti. La gioia è un momento come un filo di seta che la vita sospende. Non ci siamo mai chiesti cosa è

mie difese d'acciaio si scioglievano al vento. L'amore è così, comincia.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa...

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
3: Via libera della Camera alla richiesta del governo di utilizzare le clausole europee per energia e difesa. Kiev ordina l'evacuazione delle famiglie con bambini da Kramatorsk per l'avanzata russa. In Marocco 25 persone incriminate per il traffico di migranti verso Ceuta, 4 uomini accoltellati nel centro di Londra, arrestata una donna. A Torino fermato l'ex compagno della 36enne trovata morta nel contenitore del letto. 3 indagati per la morte di un 19enne in piscina nel Vicentino. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulla richiesta di attivare le clausole europee per aumentare la spesa in energia e difesa. I voti favorevoli sono stati 181, 126 contrari e 12 gli astenuti. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che l'Italia chiederà lo 0,6% del PIL per la sicurezza energetica e lo 0,9% per la difesa.
5: In coerenza con questa impostazione, il governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
3: La Commissione europea esaminerà la richiesta a settembre, mentre il via libera definitivo potrebbe arrivare dall'Ecofin di ottobre. A quel punto il governo dovrà indicare l'entità dello scostamento di bilancio e la destinazione delle nuove risorse.
6: Andiamo all'estero. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione delle famiglie con bambini dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale. La decisione arriva a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi e dell'avanzata delle truppe di Mosca nella regione di Donetsk. Saranno trasferiti 525 bambini insieme ai loro genitori o tutori. Il governatore regionale Vadim Flashkin ha definito il provvedimento difficile ma necessario, sottolineando che non è più possibile lasciare i minori sotto la minaccia costante dei raid. Kramatorsk rappresenta uno dei principali centri fortificati ancora sotto il controllo di Kiev nel Donbass.
3: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone per aver organizzato attraversamenti irregolari verso Ceuta. Le accuse riguardano il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il trasporto abusivo di migranti durante gli ingressi di massa del 30 e 31 luglio. Ad alcuni indagati vengono contestate anche violenze, resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni e infrastrutture pubbliche. L'inchiesta punta a ricostruire il ruolo delle reti criminali che avrebbero organizzato e favorito gli arrivi nell'exclave spagnola.
6: Quattro uomini sono rimasti feriti in un accoltellamento avvenuto nel cuore turistico di Londra, nella zona di Covent Garden. Le vittime hanno 34, 39, 42 e 52 anni e sono state soccorse sul posto. La presunta assalitrice è una donna di 47 anni arrestata con accuse di aggressione e possesso di un'arma offensiva. Scotland Yard sta ricostruendo la dinamica del momento. Al momento non viene indicata una matrice terroristica, ma gli investigatori non escludono ancora nessuna ipotesi.
3: Svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Florea, la 36enne trovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento di Torino. La squadra mobile ha fermato l'ex compagno, un uomo di 45 anni accusato di femminicidio, maltrattamenti in famiglia e occultamento di cadavere. Il corpo della donna era stato avvolto in un telo e nascosto nel contenitore del letto matrimoniale. Secondo l'autopsia, Daniela sarebbe morta per un grave trauma cranico e per la compressione violenta di bocca e collo. Il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 luglio, nell'abitazione in cui la vittima si era trasferita con un figlio minorenne dopo la fine della relazione.
6: Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Leonardo Cortese, 19enne trentino, deceduto in una piscina privata di Montecchio Precalcino nel Vicentino. Si tratterebbe dei proprietari dello stabilimento. L'iscrizione è un atto necessario per consentire la partecipazione dei consulenti all'autopsia e verificare la tempestività dei soccorsi. Il giovane stava facendo una gara di apnea con un amico quando, durante il secondo tentativo, non è più riemerso. La scena è stata ripresa dalle telecamere dell'impianto. I filmati sono ora al vaglio degli investigatori.
3: In chiusura lo sport, Ginevra Taddeucci conquista il secondo oro agli europei di nuoto in acque libere di Parigi. Dopo il successo nella 10 km, l'azzurra si impone anche nella gara dei 5 km. Sul podio sale anche Barbara Pozzobon, medaglia di bronzo. Per l'Italia è il sesto oro della manifestazione e il primo posto nel medagliere. Nel calcio, Gianfranco Zola torna in azzurro con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia. La scelta è stata voluta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e dal direttore tecnico Claudio Ranieri. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita.

0: 0240 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulla richiesta di attivare le clausole europee per aumentare la spesa in energia e difesa. I voti favorevoli sono stati 181, 126 contrari e 12 gli astenuti. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che l'Italia chiederà lo 0,6% del PIL per la sicurezza energetica e lo 0,9% per la difesa.
2: In coerenza con questa impostazione, il governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
1: La Commissione europea esaminerà la richiesta a settembre, mentre il via libera definitivo potrebbe arrivare dall'Ecofin di ottobre. A quel punto il governo dovrà indicare l'entità dello scostamento di bilancio e la destinazione delle nuove risorse.
3: Andiamo all'estero. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione delle famiglie con bambini dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale. La decisione arriva a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi e dell'avanzata delle truppe di Mosca nella regione di Donetsk. Saranno trasferiti 525 bambini insieme ai loro genitori o tutori. Il governatore regionale Vadim Flashkin ha definito il provvedimento difficile ma necessario, sottolineando che non è più possibile lasciare i minori sotto la minaccia costante dei raid. Kramatorsk rappresenta uno dei principali centri fortificati ancora sotto il controllo di Kiev nel Donbass.
1: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone per aver organizzato attraversamenti irregolari verso Ceuta. Le accuse riguardano il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il trasporto abusivo di migranti durante gli ingressi di massa del 30 e 31 luglio. Ad alcuni indagati vengono contestate anche violenze, resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni e infrastrutture pubbliche. L'inchiesta punta a ricostruire il ruolo delle reti criminali che avrebbero organizzato e favorito gli arrivi nell'exclave spagnola.
3: Quattro uomini sono rimasti feriti in un accoltellamento avvenuto nel cuore turistico di Londra, nella zona di Covent Garden. Le vittime hanno 34, 39, 42 e 52 anni e sono state soccorse sul posto. La presunta assalitrice, una donna di 47 anni, è arrestata con accuse di aggressione e possesso di un'arma offensiva. Scotland Yard sta ricostruendo la dinamica del momento. Al momento non viene indicata una matrice terroristica, ma gli investigatori non escludono ancora nessuna ipotesi.
1: Svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Florea, la 36enne trovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento di Torino. La squadra mobile ha fermato l'ex compagno, un uomo di 45 anni accusato di femminicidio, maltrattamenti in famiglia e occultamento di cadavere. Il corpo della donna era stato avvolto in un telo e nascosto nel contenitore del letto matrimoniale. Secondo l'autopsia, Daniela sarebbe morta per un grave trauma cranico e per la compressione violenta di bocca e collo. Il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 luglio, nell'abitazione in cui la vittima si era trasferita con il figlio minorenne dopo la fine della relazione.
3: Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Leonardo Cortese, 19enne trentino, deceduto in una piscina privata di Montecchio Precalcino nel Vicentino. Si tratterebbe dei proprietari dello stabilimento. L'iscrizione è un atto necessario per consentire la partecipazione dei consulenti all'autopsia e verificare la tempestività dei soccorsi. Il giovane stava facendo una gara di apnea con un amico quando, durante il secondo tentativo, non è più riemerso. La scena è stata ripresa dalle telecamere dell'impianto. I filmati sono ora al vaglio degli investigatori.
1: In chiusura lo sport, Ginevra Taddeucci conquista il secondo oro agli europei di nuoto in acque libere di Parigi. Dopo il successo nella 10 km, l'azzurra si impone anche nella gara dei 5 km. Sul podio sale anche Barbara Pozzobon, medaglia di bronzo. Per l'Italia è il sesto oro della manifestazione, il primo posto nel medagliere. Nel calcio, Gianfranco Zola torna in azzurro con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia. La scelta è stata voluta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e dal direttore tecnico Claudio Ranieri.

0: tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 32 minuti.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
4: Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

mercoledì 5 agosto, siamo nel pieno dell'estate e al centro esatto della nostra settimana. Benvenuti in Estatissima ad Alessandro Fizzotti. Se cercavate un segnale per dare una svolta alla vostra giornata, lo avete appena trovato. Questo mercoledì d'agosto ha una luce speciale e noi vogliamo rifletterla in ogni singolo brano che passeremo nelle prossime ore. Il giro di boa della settimana è il momento in cui le energie si rinnovano e la voglia di weekend, diciamolo, inizia a farsi sentire prepotentemente. Ma perché aspettare venerdì quando possiamo fare festa subito, no? Abbiamo una scaletta infuocata, pronta a farvi ballare ovunque vi troviate. La musica è il linguaggio universale dell'estate e noi oggi parleremo solo di gioia, ritmo e divertimento puro, ma anche tanta informazione, perché ci teniamo ad avere degli ospiti proprio per voi, come per esempio il professor Fabrizio Salamanca o Torino, che ci parlerà del naso e delle nostre orecchie durante l'estate. Lui, direttore del centro di roncopatia di Auxologico Capitanio. Ma poi non finisce qui, perché avremo il nostro cuoco italiano, Fabio Zago. Beh, Fabio ha fatto veramente la storia della cucina italiana e ha scritto tanto di cucina, molti di voi lo conoscono, e sarà con noi anche oggi a raccontarci delle ricette dell'estate, facili, facili, semplici, semplici, ma pronte all'uso anche per i nostri ospiti. E poi eventi, appuntamenti, cinema, musica, teatro, danza, insomma il piacere di raccontare alla radio tutto quello che succede nella nostra penisola, isole comprese, con la voce di Elisabetta Dente dalla sua Onda d'Azzurro. Siamo pronti per partire? Non cambiate frequenza, non abbassate il volume, perché stiamo per scatenare una tempesta di successi che vi lascerà davvero senza fiato. E allora, pronti a cavalcare l'onda? Andiamo, no? Estatissimo. Everybody.

0: Statissima,
1: il programma della tua estate.
2: Everybody is listening to
3: Estatissima, il programma della tua estate.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Siamo sempre all'interno di Estatissima, insomma l'estate, diciamole, la stagione dei tuffi al mare, del relax, la piscina, l'aria condizionata palla, questo ce l'abbiamo nei nostri studi, ma quello che per noi è puro piacere, per le nostre orecchie e il nostro naso può trasformarsi in un vero campo di battaglia tra batteri, umidità e sbalzi termici. Insomma, per capire come goderci le vacanze senza il tormento di orecchie tappate o sinusiti fuori stagione, oggi è con noi il dottor Fabrizio Salamanca, otorinolaringoiatra, direttore del centro roncopatia dialogico Capitanio. Fabrizio, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Allora Fabrizio, d'estate si parla spesso di otite esterna, molti pensano sia colpa del freddo o invece spesso è colpa dell'acqua che ristagna, no? Cosa succede esattamente nel nostro condotto uditivo dopo un bagno e perché non dovremmo mai usare i cotton fioc per asciugarci?
1: Bene, ottime domande proprio stagionali. Ma dunque, le otiti esterne sono praticamente delle infiammazioni acute dell'orecchio esterno, cioè della parte della conca dell'orecchio e del condotto uditivo. Quindi sono, non sono le classiche otiti medie, catarrali o purulente che necessitano poi spesso dell'antibiotico, sono proprio delle otiti purtroppo spesso molto dolorose, quindi anche solo a toccare il padiglione, ma che interessano prevalentemente solo l'orecchio esterno. E sono date praticamente dal ristagno di germi e di sostanze non proprio così pulite all'interno dell'orecchio. Quindi chiaramente noi facciamo un bagno, magari all'interno dell'orecchio abbiamo già un tappo di cerume, non lo sapevamo, non ce ne siamo accorti, non era, diciamo, non ci dava una situazione di chiusura dell'orecchio. Arriva l'acqua della piscina piuttosto che del mare, il tappo si gonfia, trattiene, quindi comincia a tappare l'orecchio, ma soprattutto trattiene germi. Può trattenere germi, può trattenere anche funghi, sostanze fungine, e può infiammare tutta proprio la pelle del condotto uditivo, e effettivamente a quel punto diventa molto doloroso. Purtroppo qualche volta bisogna proprio prendere anche l'antibiotico, partire con le terapie locali con delle gocce, ma qualche volta ci roviniamo un po' la vacanza perché dobbiamo stare lontani dall'acqua fino a che non arriviamo a guarigione, perché l'acqua e l'umidità chiaramente non fanno guarire un'otite esterna. Quindi l'otite esterna è meno grave di quello che noi pensiamo, nel senso che sentiamo un grande dolore, ci si gonfia l'orecchio, è meno grave di un'otite media, però indubbiamente è molto più dolorosa qualche volta e ci rovina un po' la vacanza, ecco.
0: Assolutamente sì, quindi non infilatevi poi dentro cose per cercare,
1: esatto,
0: di stappare.
1: Purtroppo il cotton fioc è uno dei motivi, delle cause delle otiti esterne, per due motivi. Prima di tutto perché magari noi non ce ne accorgiamo, usando il cotton fioc pensiamo di pulire il condotto, mentre invece stiamo spingendo quotidianamente sempre più all'interno del materiale ceruminoso che alla fine rimane ristagna in quella zona. E poi l'altro motivo è perché se noi usiamo il cotton fioc, ad esempio perché abbiamo prurito dentro nell'orecchio, in questo modo noi andiamo a creare dei micro tagli, delle micro, diciamo, lesioni del condotto che quando vanno a contatto con l'acqua fanno fatica a rimarginare e soprattutto diventano una porta d'ingresso per i germi e quindi arriva l'otite esterna. Quindi diciamo sempre che il cotton fioc non è per la pulizia dell'orecchio, è per altre robe, non per l'orecchio.
0: Passiamo dai 35 gradi poi della spiaggia ai 22 gradi dei negozi o degli
1: certo,
0: alberghi, no? E
1: certo,
0: questo sbalzo termico sembra mandare un po' in tilt il nostro naso,
1: sì,
0: per esempio, perché
1: sì,
0: l'aria condizionata favorisce
1: sì,
0: sia le rinosinusiti. E come possiamo a questo punto, te lo chiedo a te, difendere le nostre mucose, Fabrizio?
1: Certo. Allora, lo sbalzo di temperatura e di umidità indubbiamente colpisce tutte le prime vie aeree, quindi non colpisce solo il naso, ma colpisce anche la gola, il cavo orale, la faringe, quindi possiamo avere le rinosinusiti, possiamo avere le faringiti acute. Il più delle volte lo sbalzo di temperatura dà queste sinusiti o faringiti virali, quindi arriva dolore, magari cioè, si ostruisce il naso, abbiamo il naso tappato, cominciamo a avere rinorrea, cioè cominciamo a avere materiale che esce dal naso e starnutazione, qualche volta compare anche la febbre. Però il tutto di solito dura pochi giorni e non conviene passare subito l'antibiotico, si prende solo una terapia antinfiammatoria e piano piano passa, però effettivamente bisogna proteggersi da queste sbalzi di temperatura, soprattutto quando siamo negli ambienti chiusi. Quindi se l'aria condizionata della macchina, ad esempio, è un ambiente veramente chiuso e dà un colpo, diciamo, traumatico termico molto importante, come anche quando qualche volta si entra in negozi dove sentiamo degli spazi termici veramente importanti, qualche volta veramente si esce dal supermercato con già la voce bassa, quindi con già una laringite acuta. Quindi bisogna cercare per quello che si può di acclimatarsi al cambio di temperatura. Chiaramente la cosa non è proprio così semplice, soprattutto negli ultimi anni dove il cambiamento della temperatura c'è stata questa modificazione importante, per cui a volte veramente passiamo da un momento di caldo veramente assoluto a un momento di freddo gigantesco, e le prime vie aeree che sono colpite per prime a volte fanno veramente fatica a recuperare.
0: Senti,
1: una cosa che vorrei dire sull'estate che è importante per quanto riguarda le rinosinusiti, che molti hanno, diciamo, l'abitudine, diciamo, pensando di fare una cosa bellissima, di pulire le fosse nasali con l'acqua del mare. Ecco, questo io consiglierei di non farlo, ecco, perché l'acqua del mare purtroppo non è sterile, diciamo, e comunque soprattutto nell'ultimo periodo è anche piena qualche volta di microplastiche. Quindi sinceramente, se noi facciamo entrare l'acqua del mare all'interno del naso e poi ristagna all'interno delle fosse nasali, anche quella può dare le rinosinusiti.
0: Ecco, ti stavo facendo una domanda proprio sul tema. Chiudiamo, no? Visto che tu dirigi il centro di roncopatia, molti ascoltatori lamentano di dormire peggio in estate, spesso chi russa sembra farlo con più intensità. C'è un legame tra l'AFA, la congestione nasale estiva e la qualità del nostro sonno?
1: Assolutamente sì, perché il caldo e soprattutto il caldo umido aumenta la congestione nasale, soprattutto dei turbinati nasali, quindi di sotto il naso è più ostruito che non di interno. Questo primo. Seconda cosa, chi soffre di roncopatia, quindi di russamento importante e di apnee, già di per sé tende durante il sonno ad avere sudorazione. Se a questa sudorazione purtroppo fisiopatologica data dalle apnee del sonno si aggiunge anche la sudorazione dovuta al caldo, devo dire che la qualità del sonno è veramente scarsa, quindi certamente può peggiorare la roncopatia durante l'estate.
0: Grazie per tutte le istruzioni, insomma, per l'uso, dal dottor Fabrizio Salamanca, lo ricordo, direttore del centro di roncopatia uxologico Capitanio. Buon'estate, Fabrizio.
1: Grazie mille a voi.

0: Cine FM da Verbi Caro.
1: Delibera della Camera la richiesta del governo di utilizzare le clausole europee per energia e difesa. Kiev ordina l'evacuazione delle famiglie con bambini da Kramatorsk per l'avanzata russa. In Marocco 25 persone incriminate per il traffico di migranti verso Ceuta. 4 uomini accoltellati nel centro di Londra, arrestata una donna. A Torino fermato l'ex compagno della 36enne trovata morta nel contenitore del letto. 3 indagati per la morte di un 19enne in piscina nel Vicentino. Poi lo sport. Questo è molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulla richiesta di attivare le clausole europee per aumentare la spesa in energia e difesa. I voti favorevoli sono stati 181, 126 contrari e 12 gli astenuti. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che l'Italia chiederà lo 0,6% del PIL per la sicurezza energetica e lo 0,9% per la difesa.
3: In coerenza con questa impostazione, il governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
1: La Commissione europea esaminerà la richiesta a settembre, mentre il via libera definitivo potrebbe arrivare dall'Ecofin di ottobre. A quel punto il governo dovrà indicare l'entità dello scostamento di bilancio e la destinazione delle nuove risorse.
4: Andiamo all'estero. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione delle famiglie con bambini dalla città di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale. La decisione arriva a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi e dell'avanzata delle truppe di Mosca nella regione di Donetsk. Saranno trasferiti 525 bambini insieme ai loro genitori o tutori. Il governatore regionale Vadim Flashkin ha definito il provvedimento difficile ma necessario, sottolineando che non è più possibile lasciare i minori sotto la minaccia costante dei raid. Kramatorsk rappresenta uno dei principali centri fortificati ancora sotto il controllo di Kiev nel Donbass.
1: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone per aver organizzato attraversamenti irregolari verso Ceuta. Le accuse riguardano il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il trasporto abusivo di migranti durante gli ingressi di massa del 30 e 31 luglio. Ad alcuni indagati vengono contestate anche violenze, resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni e infrastrutture pubbliche. L'inchiesta punta a ricostruire il ruolo delle reti criminali che avrebbero organizzato e favorito gli arrivi nell'exclave spagnola.
4: 4 uomini sono rimasti feriti in un accoltellamento avvenuto nel cuore turistico di Londra, nella zona di Covent Garden. Le vittime hanno 34, 39, 42 e 52 anni e sono state soccorse sul posto. La presunta assalitrice è una donna di 47 anni arrestata con accuse di aggressione e possesso di un'arma offensiva. Scotland Yard sta ricostruendo la dinamica del movente. Al momento non viene indicata una matrice terroristica, ma gli investigatori non escludono ancora nessuna ipotesi.
1: Svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Florea, la 36enne trovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento di Torino. La squadra mobile ha fermato l'ex compagno, un uomo di 45 anni accusato di femminicidio, maltrattamenti in famiglia e occultamento di cadavere. Il corpo della donna era stato avvolto in un telo e nascosto nel contenitore del letto matrimoniale. Secondo l'autopsia, Daniela sarebbe morta per un grave trauma cranico e per la compressione

0: violenta di bocca e collo. Il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 luglio nell'abitazione in cui la vittima si era trasferita con il figlio minorenne dopo la fine della relazione.
1: Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Leonardo Cortese, 19enne trentino, deceduto in una piscina privata di Montecchio Precalcino nel Vicentino. Si tratterebbe dei proprietari dello stabilimento. L'iscrizione è un atto necessario per consentire la partecipazione dei consulenti all'autopsia e verificare la tempestività dei soccorsi. Il giovane stava facendo una gara di apnea con un amico quando, durante il secondo tentativo, non è più riemerso. La scena è stata ripresa dalle telecamere dell'impianto. I filmati sono ora al degli investigatori.
0: In chiusura lo sport. Ginevra Taddeucci conquista il secondo oro agli europei di nuoto in acque libere di Parigi. Dopo il successo nella 10 km, l'azzurra si impone anche nella gara dei 5 km. Sul podio sale anche Barbara Pozzobon, medaglia di bronzo. Per l'Italia il sesto oro della manifestazione e il primo posto nel medagliere. Al calcio, Gianfranco Zola torna in azzurro con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia. La scelta è stata voluta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, dal direttore tecnico Claudio Ranieri. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Siamo all'interno, come sempre, della vostra estatissima, il programma della vostra estate. Grazie ovviamente per tutti i nostri amici che ci stanno seguendo anche sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. Mordi l'estate con Fabio Zago, questa è la nostra rubrica che parla di cucina. E infatti abbiamo Fabio qui con noi. Ciao Fabio, ben trovato.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, questo che è questo piatto che tra poco presenteremo, che è veramente una delle mie passioni, perché parliamo delle pesche caramellate, insomma le faccio raccontare a te, ma insomma è il periodo giusto secondo me per appunto mangiare questo piatto, insomma gustarselo magari, perché no, guardando il mare. Pesche caramellate, congelato e amaretti.
1: Sì, certo, straordinario. L'idea mi è venuta perché a casa mia eravamo molto poveri, ma d'estate le pesche erano un prodotto popolare e poco costoso, e mamma le preparava spesso con zucchero e vino. Ora noi siamo veneti, quindi vi lascio immaginare il perché del vino. Allora io ho pensato di farle in un'altra versione, molto facile, cottura brevissima, quindi un piatto fresco. Intanto un chilo di pesche, scegliete quelle che vi piacciono: tabarchine, a polpa bianca, le pesche noci, la pesca che vi piace, tagliata a pezzi grossi, sbucciata o no è un'altra scelta che fate voi, padella antiaderente molto ampia, zucchero e pesche a fuoco vivacissimo, 2 minuti, prendono il colore dorato dello zucchero che va caramellando e basta. Le stendete su una teglia, le lasciate raffreddare, mettete anche in frigo, la pesca è pronta. Il biscotto amaretto sbriciolato lo fa un bambino, eventualmente qualche mandorla affettata a pezzettini sottili dopo tostatura. Comprate il gelato alle pesche, arrivano gli ospiti, biscotto, gelato, pesche buttate sopra su ciotole grandi, piccoli, individuali, è finita, è pronto.
0: Detta così, è finita. È pronto,
1: è facile. Vela...
0: Sì,
1: è
0: ma facile. Veramente è facile.
1: Ma perché cucinare deve essere complicato a casa, è faticoso, e ci stai un pomeriggio e accendi 12 fornelli in un forno? No, no, 4 ingredienti, 4 mosse. E poi se puoi comprare un gelato alla pesca buono, compralo. Se hai un fornitore di fiducia, usalo, non c'è niente di male. Non sei lo chef che deve fare tutto in casa tu, devi essere felice tu insieme agli ospiti che ti vengono a trovare, non stare in cucina e non goderti la convivialità.
0: Grazie a Fabio Zago per tutti questi suggerimenti e soprattutto per lo slogan finale: è veramente facile, non vi rompete le scatole in cucina, insomma deve essere divertimento soprattutto, eh? Questa è la cosa fondamentale.
1: Certamente.
0: Grazie Fabio, alla prossima puntata.
1: Mordete l'estate, ciao Ale e ciao a tutti gli ascoltatori.

preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Siamo in onda ancora una volta all'interno della nostra estatissima appuntamenti ed eventi in giro per l'Italia con la voce di Elisabetta Dente, bentrovata.
1: Bentrovato, grazie.
0: Allora, andiamo in Emilia Romagna per partire, Elisabetta.
1: Sì, con Sant'Arcangelo di Romagna in provincia di Rimini, Calici di Stelle anima il 7-8 agosto il centro storico di Sant'Arcangelo. Evento clou di una settimana di tour enologici e degustazioni a tema dal titolo Calici Week, che trasforma la cittadina romagnola nella più grande osteria sotto le stelle. Presenti 50 produttori locali con i migliori vini, quali Sangiovese, Albano e Cagnina, accompagnati da 17 spettacoli di artisti di strada.
0: E ora in Liguria,
1: con il Spezia Estate Festival, che presenta il 16 agosto una serata all'insegna della leggerezza con il one man show comico, cabarettista e attore Max Pisu in recital.
0: E ora in Lombardia,
1: con nei comuni della provincia di Sondrio, la rassegna Rami d'Oro 2026. Si svolge fino al 22 agosto la sesta edizione, performance e laboratori in vari comuni della provincia di Sondrio, promossa dal collettivo Lagam e diretta da Erika Meucci con Francesca Siracusa dal tema dorsale. Novità di quest'anno: sentieri danzanti, escursioni con performance in collaborazione con il Parco delle Orobie Valtellinesi. Il 12 agosto si parte alla Volta dei Laghi di Torena fino all'Aprica per assistere alla performance di Erika Meucci, Storia di un uccello. Il 22 agosto, dopo aver raggiunto Motta di Olano in Valgerola, performance di Susanna Marletta dal titolo Radici intrecciate.
0: Ora in Toscana.
1: In Toscana, a Fiesole, in provincia di Firenze, si intitola Fiesole Paesaggi Plurali, la proposta del Comune di Fiesole di 4 itinerari tematici dal nome Armonia, Origine, Sguardo e Pensiero, riuniti sotto il titolo di Museo Diffuso, proposta che mette in dialogo paesaggi, epoche e linguaggi e che è fruibile nell'arco dell'intero anno. Info presso l'Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Fiesole.
0: Chiudiamo con il Veneto.
1: A Castigliano, in provincia di Vicenza, dove ci attende l'Orto Botanico, che è ricco di oltre 500 specie di essenze arboree e incontri con centinaia di specie animali, fra i quali ungulati e rapaci, prospetta passeggiate fantastiche e rilassanti. E l'invito a visitare il Parco Faunistico Cappeller, giardino zoologico di 40.000 metri quadri, all'interno del quale è situato il Museo di Storia Naturale, aperto tutto l'anno. Con la proposta Un giorno come Darwin si può vivere la prima parte del museo dedicata all'evoluzione dell'uomo e la seconda quella degli animali.
0: Grazie di cuore alla nostra Elisabetta Dente, che torna la prossima settimana in Estatissima.
1: Grazie a te.

Chiusura della puntata di metà settimana del nostro programma, che ovviamente non rallenta. Sapevate che il riverbero dell'acqua nelle grotte ha un effetto quasi ipnotico? La natura, insomma, ci regala spettacoli gratuiti, basta saperli cercare. Per cui andate magari alla scoperta di qualche grotta nelle vostre vacanze estive al mare per sentire appunto questo effetto un po' ipnotico. Per quanto riguarda invece tutti gli altri consigli che vi abbiamo dato sino qui, ricordo che potete visitare il nostro website ufficiale estatissima.it, ma seguiteci anche sui nostri canali social, su Facebook e su LinkedIn per i nostri trend. La vostra energia è il carburante che fa girare i nostri dischi ogni giorno. L'appuntamento è a domani alla stessa ora per continuare a navigare insieme in questa bellissima estate 2026.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. Fuori pericolo la bambina sopravvissuta alla tragedia familiare di Catanzaro. Grave incidente nella galleria Limina, 3 feriti trasportati in codice rosso all'ospedale di Locri. Si è insediato il nuovo prefetto di Catanzaro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

Buongiorno vita che mi stai aspettando, ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai non vedi che mi sto perdendo, non è normale pure alla mia età.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. Buone notizie arrivano da Catanzaro, fuori pericolo. La bambina di 6 anni è rimasta l'unica superstite della tragedia avvenuta alla fine di aprile, quando la madre si lanciò dalla finestra di casa insieme ai 3 figli. La piccola, che aveva riportato gravissime lesioni interne e un trauma cranico, dopo essere stata stabilizzata all'ospedale Renato D'Urbecco, era stata trasferita all'istituto Gaslini di Genova con un volo sanitario dell'aeronautica militare. Le sue condizioni sono progressivamente migliorate e ora è stata dimessa. Grave incidente stradale nella notte sulla strada Ionio Tirreno all'interno della galleria Limina in direzione Gioiosa Ionica. Un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi più volte. 3 le persone rimaste ferite, tutte estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasferite in codice rosso all'ospedale di Locri. La circolazione è rimasta interrotta per alcune ore per consentire i soccorsi e i rilievi dei carabinieri. Si è insediato infine il nuovo prefetto di Catanzaro, Clemente Di Nuzzo. Nel suo primo incontro con la stampa ha annunciato un'immediata agenda di lavoro dopo il confronto con i vertici delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Nei prossimi giorni incontrerà anche i magistrati. Tra le priorità indicate il rafforzamento delle strategie per la sicurezza e il contrasto alla criminalità organizzata, con particolare attenzione all'andrangheta, oltre al sostegno a cittadini, imprese e realtà del territorio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: RVA, Radio Voce Amica.

0: Sa, se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Con le parole puoi distruggere, confondere, ingannare, rinnovare. Con le parole puoi giocare, puoi dividere e non farti più trovare. Con le parole puoi indicare una strada o chiedere se ti sei perso. Certe parole disprezzano, altre invece confortano. Con le parole puoi incantare, commuovere, farti capire. Certe parole ti fanno incazzare, altre

0: adesso di dove sono stato.
1: Sono le 21 e 33 minuti.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Siete pronti per una nuova grande scalata? Qui ci sono i più belli, musica che sa di gran figata.
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Per inaugurare la prima puntata di questo agosto 2026 facciamo subito un tuffo dal trampolino numero 10 con la novità di Napoleone, ricordi d'infanzia legati al mare per una song tutta da cantare.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Perde qualche posizione e si piazza in nona Madame. Il celebre gioco legato all'amore Mamma non mama rimane tra i preferiti del momento.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Calma Metafisica è una delle altre novità dei più belli d'Italia. La nuova Dermal Meta porta la firma di Dardust. Devi stare calma con i piedi nella sabbia e la pelle d'oca sulle braccia. Questa è proprio una questione metafisica. Dermal Meta. Il cielo

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
3: I più belli con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Una visione artistica molto simile può portare solo a un buon vento di successo. Giovanotti e Alfa, ai più belli d'Italia.
4: Ed è un po'.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Numero 7, ancora un soltino più in alto. Ecco la coppia Emma Fabri Fibra. Ci ricordano che non c'è dipendenza in una relazione ricca di emozioni costruttive. Antidroga, numero 7.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli questa settimana in rotazione c'è Francesco Gabbani, Summer Funk, Estate 2026.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro My Jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E per voi adesso ai più belli ecco la numero 6. Un brano che canta la possibilità di essere forti, fragili, sicuri e insicuri, senza sentirsi obbligati a rincorrere un'idea di perfezione. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. Numero 6.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tra i primi 5 della classe, ecco la storia di un amore che non si riesce proprio a mettere davvero alle spalle. Samurai J canta Flamenco Paranoia, posizione numero 5.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: RVA, Radio Voce Amica.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli.
3: E in quarta c'è la nuova di Tommaso Paradiso. Un amore estivo improvviso può provocare energia esplosiva. Immaginate di agitare fortemente una Coca-Cola. Oltre alla forte esplosione, può provocare una bella canzone. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, numero 4.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: E una forte contraddizione emotiva arriva dalla numero 3, il desiderio di rivedere una persona pur sapendo che sarebbe meglio non incontrarla mai più. Tu cosa fai stasera? È di Noemi. Numero 3.
2: Stare con

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Sempre più in alto, posizione numero 2. Numeri incredibili per i Pinguini Tattici Nucleari, confermando ancora una volta la forza della band. Sorry, scusa, lo sento, è una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi.

0: I più belli d'Italia estate.
1: Con noi ai più belli questa settimana: Napoleone, Madame, Herman Meta, Emma, Fabri Fibra, Angelina Mango, Tommaso Paradiso, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari. E alla numero uno dei più belli tra spensieratezza estiva, mare, musica e super sound partenopeo, trionfano Serena Brancale e i The Colors. Partenope è una produzione Merck & Cremont. Posizione numero 1.

Continuate a seguirci. Nel prossimo appuntamento ci saranno ancora tante novità. Con i più belli, l'emozione non finisce mica qua. Ci sentiamo presto. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare. Portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Come? Perché?
0: Perché non me lo posso permettere.

Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorrei.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Yes. Yeah, stop.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Can somebody find somebody?